Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

Ho degli affilla, de se lo ute però, ute pipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

proxim, ime copona dis proxim, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

Non se paralia di carivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che de fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero na po'.